0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove.

La mora se me va, la rosa se me va, la vionda se me va.

0: Funky Play, only the best funky and disco classic 70s and 80s non-stop music.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: secondo giorno per questa settimana di Almanacca che abbiamo deciso di colorare di rosa, almeno in apertura. E a noi della redazione Fucsia di Sette Va viene piuttosto facile. Alessandro Bergonzoni non conosce la paura di sbilanciarsi. Ti amo, ti ho sempre amata, ti amo da generazioni. Mio padre ti amava prima di me, mio nonno prima di lui. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti. Il rafforzare dei concetti è efficace quando raggiunge estremismi. Come non condividere il pensiero di Rosa Fantasia? Il ti amo più vero che ho sentito continuava con Accidenti a te.
1: Se c'è una bella al mondo sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella tu lo sei di più. Sei qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, un universo e una stupidità umana, ma riguardo un universo ho ancora dei dubbi. Everybody.

A partire dai primi anni 2000 si è affermato come uno degli artisti di maggior successo dell'America Latina e del mercato spagnolo negli Stati Uniti d'America. Le sue canzoni sono

0: Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo. Protagonista del momento, il disco H della settimana è firmato Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non posso.

felice come me. Donna me. Che ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata quando muore il sole. Io dentro i tuoi occhi tondi.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche. Nel

Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quello dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora Almanacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su 7 va Almanacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Mergery Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti la risata, ovvero la felicità.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Attenzione, siamo sotto pressione perché sono in arrivo puntate che bollono per quanto concerne Algo Day. E allora c'è Connie Cagliazzo che sarà protagonista di una super puntata tra moda, cinema e tantissime altre cose. Però poi vi daremo tutti quanti i dettagli in una puntata che sarà soltanto la prima di una serie. C'è grande attesa già, ma adesso dobbiamo pensare anche e soprattuttissimo alla RAM 7-5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di trasmissione con partenza direttamente da

0: Quero point.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiare.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e diversi feriti nei raid notturni russi su Kiev. Nel bilaterale Modi Putin, l'India esorta Mosca a cessare le ostilità. Migranti, restano le tensioni tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. La Spagna risponde con una misura analoga. Padre, madre e figlia disabile trovati morti in casa a Roma con ferite d'arma da fuoco. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. In alcuni biglietti la coppia aveva scritto "non ce la facciamo più". Posticipi di Serie A, Roma ancora forza 4, Lecce tramortito, doppietta di Malen, 5 gol in 2 gare, l'Atalanta sorriso all'ultimo respiro, il Bologna resta a 0.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Il servizio.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5º giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. 3 i morti in raid USA sferrati domenica notte sull'isola iraniana di Larak. Teheran ha reagito lanciando missili contro obiettivi strategici americani in Giordania ed Emirati Arabi. L'Iran è una nazione fallita, torna da attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Il ministro russo ha avuto un bilaterale con Bessent. Al centro dei colloqui il piano di pace di Trump per la guerra tra Russia e Ucraina. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Sentiamo.
3: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal 4º municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Il servizio.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo e di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. E sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
4: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così e Cos'ha, Radio Show, ai nastri di partenza, una nuovissima puntata. Ciao Stella!
3: Ciao. Mi stavo chiedendo se...
2: No, non voglio fare tutto da solo.
3: Perché mi sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
2: Era l'impeto dell'intro.
3: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
2: Perché chi ben
3: è che è diventato gigante.
2: Ma perché chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
3: D'accordo.
2: Proviamoci. Siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
3: Vai con la
2: sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma è una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta? Perché non poteva venirti così spontaneo.
0: Sì, no, invece non ce l'ho.
1: No, ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma
1: ti è venuta bene.
0: Allora,
1: amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno,
0: e amicicci.
1: Amicicci.
0: Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che
0: a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbz, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli,
1: quelli
0: più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione. No!
0: Io ho già il brivido che mi sale sulla pelle, non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po',
0: sono un po' pesantini.
1: Esatto.
0: Cioè, bello, nel senso, bello celebrare l'amore di qualcuno, bello.
1: Assolutamente.
0: Però...
1: Ma si può fare anche in mezz'oretta,
0: non esatto, cioè, insomma, ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo... per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
0: esatto.
1: Bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come...
1: Un po' legnoso, sì.
0: Come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
1: certo,
0: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo,
1: sì,
0: ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi,
1: oh,
0: soprattutto perché, è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, e insomma, sposarsi è un bel, bel match.
1: Ci vogliono tanti soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello. Ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Giusto, deve essere.
0: Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono...
1: Il Linkombing.
0: In John Combing, Ludvalla.
1: Esatto.
0: E la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Il Billy è più classico.
1: Alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: sì,
1: ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere. Cioè,
0: certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì,
0: perché io avrei bisogno dei sacchettini, quelli che si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
1: Servono sempre.
0: Esatto.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non sì. ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: sì, che è stato molto bello,
0: è stato molto lungo
1: uno
0: anche.
1: Dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così, perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata,
0: però anche lì
1: un, come si dice, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati a che ora era?
1: Quando siamo verso le 10, siamo partiti alle 10, siamo partiti alle 10, siamo arrivati lì che erano più o meno le 11
0: e lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Beh, insomma,
1: quindi eravamo praticamente, c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti,
0: certo,
1: con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno, quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Dove tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È vero. È stata una ricerca tutto il giorno, una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina? Aspetta che le cerco. E andava di torre a manare nel tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente, ci siamo chiesti quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine, si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come dicono, vedi, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Ma secondo me colavi pure tu,
0: Sì, con la vocchia.
1: I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre la personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo, no? Stai tranquillo.
1: È vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre. Il single disperato perché tutti gli chiedono: e quando ti sposi? A mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì,
0: tutti
1: è vero.
0: Posso dire qualcosa? Posso dire qualcosa? Vabbè.
1: Ci sarete... Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa? Ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: ritrovati ancora insieme, così e cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a...
1: No, io sono qua.
0: Ah, ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Okay. Va bene, allora ci ascoltiamo.
1: Ti ascoltavo con attenzione.
0: Ci ascoltiamo Cristina Perri a Thousand Years e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi. Allora ascoltandola, può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli
0: ma
1: anziani.
0: La nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero. E per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama? Tua mamma, che non mi sovviene.
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva Bauci Bauci Bauci.
0: Ovvio, ha detto che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato. Quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla. Vabbè.
0: Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo, i tre cose anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa. Grande la sposa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: E vabbè,
0: mentre
1: dai,
0: invece
1: porta fortuna,
0: Davide
1: magari,
0: dice:
1: no?
0: Il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mio figlio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì,
1: una
0: sì,
1: roba
0: certo,
1: del genere.
0: Si usa anche qua.
1: Ah, si usa anche qua.
0: Tutti hanno sempre paura all'ultimo momento,
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere,
0: però questa
1: succedere.
0: Mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo.
0: E non è stata una colonna sonora particolare.
1: Perché c'era
0: un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra. E poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Grande. Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet.
0: E poi
1: l'ultimo.
0: Lo sposo svenuto per il cardo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Se
1: guardate Paperissima d'estate, lo vedete sempre.
0: Lo vedete sempre, è vero.
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. 3, 2, 1, 3. Non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dai matrimoni.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita è bella.
1: La vita è bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente, anche a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo
1: risate.
2: Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero,
2: eh?
1: E si vede, tra l'altro, si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamo insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, già senti è tanta roba. Senti con la illunga, senti, ce ne so due, anche tre, senti, più so cazzo, senti. Ma capire quel ma che va a cercare, eccola, che è? Ma secondo te fai tu non devi rispondere, che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta, lei vuole la sua, che passi per te, ma tu la sua risposta non la sai, che se tu la sapessi già diresti, ma tu non la sai, quindi non tengo ya, perché alla domanda senti, ma sì, non fai la tua ieri. O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci, o te butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni. Molti. Mentre lei parla, ma sì, secondo te, qui si vede. Tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici che devo fare, lei ti dice allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei sa, no, e tu se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato, se no soccombi.

0: Così è Gusar Radio Show con Stella e Teo.
1: Sì, bellissimo.
0: Senti ma.
1: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
0: Quando io dico senti perché al senti ma io pensavo tu già devi essere pronto e dire certo amore.
1: Esatto, no, perché voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
0: Senti, ma io
1: oppure
0: pensavo.
1: Il top è quando una donna ti dice: ma ti ricordi? E tu dici: beh, certo che mi ricordo.
0: Io inizio a sudare.
1: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo.
0: E io inizio a ridere.
1: È in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così e cos'ha, radio show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No, ecco.
0: Lei è una persona al quale il non può funzionare.
1: No, perché se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come
1: perché,
0: formaggio?
1: No, perché esatto.
0: È formaggiosa.
1: Quindi, no, perché lei praticamente quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino, la Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di
0: Brie. Può darsi. Adesso si chiamerà Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma. E quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso,
1: ma no,
0: parafilia.
1: Non è una malattia, okay, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti, come esatto, come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte, lei rimane, si innamora ed è rimane folgorata
1: ma
0: dalle
1: secondo te
0: dalle
1: la
0: opere
1: prima
0: d'arte.
1: Di no,
0: però
1: la
0: io
1: prima
0: lì avrei
1: notte
0: fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente che...
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata.
1: Dipende
0: che dovrebbero...
1: da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: bisogna
1: capirlo dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Pende dal lato giusto.
0: Oh.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del Good Wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci, Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può avvenire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì. Non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o
0: vero.
1: Un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E boh, è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero.
1: Un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare 3 amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma, ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: Molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento in giro per casa.
1: No.
0: Proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni portateli a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutta Italia.
0: Ah no, io intendevo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa, no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica, oppure...
1: Bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto. Sì.
0: Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e, l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta. Nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel,
1: e quindi noi siamo andati a cercarvi
0: tra una canzone e l'altra, ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica.
0: La questione scientifica,
1: allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati che possono essere anche strutture, per esempio monumenti,
0: esatto,
1: ponti, le automobili, i macchinari. Beh, allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: Ho rotto la porta della Porsche. Ecco
1: esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: no,
0: ha un fondo super, di super verità. Ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: no, ma neanche
1: come
0: senso.
1: La si può chiamare, boh, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale.
1: Ok,
0: un orientamento sessuale.
1: Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere. Cioè,
0: assolutamente,
1: quindi,
0: sì.
1: La donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo,
0: lo
1: desiderio,
0: sente,
1: lo sente profondamente. Quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche solo, non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore, è bello perché vario, e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine
1: sì.
0: Finché non si fa del male agli
1: no,
0: altri, qual è il problema?
1: Assolutamente,
0: qual è il problema?
1: Però visto che abbiamo parlato di questa cosa,
0: sì.
1: Pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Beh, vedi?
1: Del muro di Berlino.
0: Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo
1: tutto,
0: rifacciamo?
1: Tutto.
0: Lo rifacciamo. No, ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Che alla modica età di 60,
0: 60
1: e
0: passa
1: rotti.
0: Anni.
1: C'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Lui può. Allora siamo arrivati
0: vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Ma guarda che non è che non è bello no. ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito,
1: lui
0: ma
1: può.
0: Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo? Settimana
0: salutiamo,
1: prossima.
0: Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.
2: Sono le 11.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: Bentornati anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Don't Look Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, danze per tutti. Well, I, well, I, well.

della musica indipendente.

Il triangolo no, non l'avevo considerato. Renato Zero del 1978 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Torniamo alle nostre promozioni, ai classici torneremo domani alla stessa ora.

La scorsa settimana tra gli ospiti di Ora Musica, qui in programmazione anche questa settimana ad alta rotazione, i Maghi con Abbandonati. Adesso spazio a Fabio Gnoni, anche lui è uscito con un nuovo singolo, Avanti, Avanti. Oh, oh, oh. Oh.

0: avanti.
1: Avanti, avanti, canta Fabio Gnoni nel suo nuovo singolo che è qui a Ora Musica tra le nostre promozioni della settimana. Stefano Sani è invece uscito con Radici.

Radici, questo era il nuovo singolo di Stefano Sani tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Tanti auguri, buon compleanno, piazza! Corrente! Corrente! Senti come sale!

0: si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a te.
1: DJ Walter Pilardi in

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Guai, questo è il titolo della nuova canzone di Marina tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei Ricordi dedicato a Gianna Nannini e a uno dei suoi

0: Ora musica è la vetrina della musica indipendente, però ci concediamo anche degli spazi dedicati ai classici, ai ricordi, e questo era un grande classico dal repertorio di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura. E poi tornano le nostre promozioni. Adesso si chiama Un papà eroe, Solo David.
1: Ma quanti

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: missili e droni russi su Kiev, almeno 12 morti e diversi feriti. Nel bilaterale Putin-Modi, l'India esorta Mosca, questa guerra deve finire. Il conflitto USA-Iran, Axios rilancia, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. 3 proiettili non identificati colpiscono una petroliera in uscita dal canale. Restano le tensioni tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, la Spagna risponde con una misura analoga. Volley femminile, grande Italia agli europei, a Brno le azzurre travolgono 3-0 la Bulgaria e nei quarti troveranno la Svezia.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. Sale il bilancio delle vittime degli attacchi di Mosca della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti e 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. Ieri in Kirghizistan i bilaterali tra Putin, il presidente cinese e il premier indiano. Sentiamo.
2: A Kiev un'altra notte squarciata dal fuoco della guerra, una pioggia di missili e droni russi ha causato 12 morti e 18 feriti. Nella capitale ucraina si contano almeno 8 morti e 5 feriti, mentre nella circostante regione di Kiev si sono registrati 4 morti e 13 feriti. 6 delle vittime erano dipendenti delle ferrovie e morti nell'impatto di un missile balistico che ha colpito un'infrastruttura ferroviaria della capitale. Massiccia la rappresaglia di Kiev, droni ucraini hanno colpito un porto strategico nella regione di Leningrado e la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, si sono svolti i bilaterali tra il presidente russo Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che i due leader hanno discusso soprattutto di relazioni economiche e solo marginalmente del dossier Ucraina. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi. È quanto riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak, prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth. Lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. Non si segnalano vittime. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha accoltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale, una 32enne morta mentre un uomo di 68 anni è ricoverato in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco deceduta per le ferite riportate, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Restano ai minimi termini i rapporti tra Roma e Madrid dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo italiano sospende Schengen per altri 15 giorni. La Spagna risponde con una misura analoga. Sentiamo.
3: Lo scontro tra Italia e Spagna non accenna a placarsi. Il governo italiano infatti ieri ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nella enclave spagnola, fa sapere il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Madrid non ha perso tempo e ha applicato immediate contromisure. Il governo spagnolo ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: La riforma della legge elettorale agita la maggioranza di governo. A mezzogiorno di oggi scade in Senato il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Nessuna intesa per un emendamento unitario sul ballottaggio. La Lega ribadisce un non netto al secondo turno, ritenendo che finirebbe per favorire Futuro Nazionale di Vannacci in ascesa nei sondaggi. Contrari anche Noi Moderati. Accordo raggiunto invece sul ritorno delle preferenze, se ne potranno indicare fino a 3 con l'alternanza uomo-donna tra capolista e più votato. L'approdo del testo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre con voto finale calendarizzato il 15. Una tragedia della disperazione, quella maturata a Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni disabile trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. Ancora da chiarire chi abbia sparato con la pistola rinvenuta in casa e regolarmente detenuta. Ritrovati nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Siamo allo sport calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi rifilano 4 gol anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen, 5 reti in 2 partite. Nell'altro posticipo di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. Volley, la nazionale di Julio Velasco conquista la 6ª vittoria in altrettante gare disputate agli europei con un solo set concesso, ma quella di ieri assume contorni ancora più prestigiosi perché il 3-0 rifilato alla Bulgaria vale la sfida nei quarti contro la Svezia. Una prestazione pressoché perfetta, tanto da soddisfare anche un incontentabile per natura come il CT dell'Italia. Sentiamo Velasco.
5: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio e abbiamo fatto bene, bene. All'inizio avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra. È stata molto buona sia da parte di Alessia sia da parte delle altre quando hanno dovuto alzare. Abbiamo lavorato molto sulle alzate di contrattacco di tutte le giocatrici e i frutti si stanno vedendo e speriamo di continuare così.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
6: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi di
6: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
6: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

dei Kiss, l'abbiamo detto e ripetuto, è uscito da solo con un album con il suo nome e il suo cognome, semplicemente Peter Criss. E questa è In the Dark, in Silver, dal momento che in argento.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Sì, no, perché insomma, ma ci può essere qualità nella dance, questo è il succo. Io sintetizzo ciò che ci scrive Federico da Caserta, perché insomma non è che ci può essere, sicuramente c'è, ci vuole tanta creatività in un modo in cui è stato davvero esplorato ogni piega, ogni sfumatura, e bisogna sempre inventare qualcosa di nuovo. Quindi senz'altro a livello di inventiva, a livello di creatività, ci vuole come un grandissimo impegno. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, qualità nella dance per la DJ K7. Ringraziamo Federico che ci dà l'alzata per questa bellissima schiacciata e punto, se vogliamo parlare di volley, perché è un po' una partita di pallavolo la trasmissione che sentite sempre a quest'ora sulla vostra antenna di fiducia. Siete collegati con la redazione di 7va.fm, studio rosso con la combriccola della DJ's Gang sempre attiva. In questo momento le nostre console sono in giro all'aperto oppure no, ma ciò che conta è che insomma sono attive e produttive per gli eventi live, però poi dopo rientrano, fanno, dicono, si collegano dall'esterno. Fatto sta, la DJ K va in onda, non si è fermata mai nel corso dell'estate e tantomeno si fermerà nei prossimi mesi, sempre rigogliosa di grosse novità. E con una novità apriamo sempre la trasmissione, allora Clooney con Prospa, questa è Good Girl, c'è anche Tristan Harris.

so come. Prima regola, non mangiare caramelline quando che si apre il microfono. Poi ci si riesce a impapperare anche senza. No, vabbè,

Questo fa sì che ci sia nel suo sangue creatività aggiunta. E naturalmente adesso ci spostiamo in posizione numero 6, disco turbo, dalla 18 alla 9. Non male davvero, gran balzo in avanti, l'abbiamo detto in apertura. Attenzione perché si sente il mare, le onde si infrangono sulla battigia.

Fino all'ultima ondata, estate a Bibi di Atuna, i suoni della numero 3 in attivo per tante settimane, è stata al numero 1 7 giorni fa, si mantiene in podio, si parla di Ele Danger, arriva Pongi, un po' croata, un po' boliviana, la nostra super affascinantissima Ele Danger. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, rimanete qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, a te logo da

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Lorenzo Tedici.

0: un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: italiano.
1: Era Shazza con Bruciapiano. Discora musica della settimana.
2: Discora musica. Discora musica.
3: Un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
4: Smooth Night.
3: Chill in Me Softly Smooth Night.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

in Linda H Concrete Town, in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

Il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bread It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6,

E al numero 6 è naturalmente fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento la prossima a

0: from 7va.fm/altiradio.
1: From 7va.fm, Oritoradio, All Gode. From 7va.fm, Altradio, All Gode. From 7va, Sene Alteradio, All Gode. From 7va, FM, Altiradio, All Gode.
2: From 7va. FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
3: From 7va FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7va.fm barra Alterradio, Algo Day.
4: From 7va.fm Alterradio, Algo Day.
0: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
5: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25, per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
6: Eccomi, ciao, sono qui.
5: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
6: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
5: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
6: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
5: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Un po' il Vecchioni del sud in qualche maniera, no?
6: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
5: Impossibile da

0: muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.
2: La

0: Desto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il caso. Ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Buchetti, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo godo, Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Big Show.
1: Ci colleghiamo con Valtera Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.
0: Nuovo palchetto marchiato Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Famiglia nel bosco, via libera, ricongiungimento dei tre bambini con i genitori, ma in un percorso a tappe. Tragedie familiari ad Apice, nel Beneventano, tre fratelli uccisi in un omicidio-suicidio. A Pietralata, a Roma, il gesto estremo di una coppia con figlia disabile. Venezia illumina il tappeto rosso, in laguna arrivano attori e star per la mostra del cinema che apre domani. Stasera a ore 20 si chiude il calciomercato. Intanto archiviata la seconda giornata di Serie A, ribalta per la Coppa Italia.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe costantemente monitorato dai servizi sociali.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel e ristorante della zona dedicato ai ricevimenti e le cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un fratello avrebbe sparato all'esterno per suicidarsi poi all'interno del locale, che era gestito dalla famiglia delle tre vittime e, secondo le prime informazioni, era in vendita. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per chiarire la cornice del duplice omicidio-suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre e padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità, sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, senza vita anche il cane di famiglia. I due, seguiti dai servizi sociali, hanno lasciato vari biglietti in cui la coppia scriveva: da soli non ce la facciamo. Andiamo in Ucraina, serve aumentare la difesa aerea, mancano gli intercettori, paesi che li hanno, prossimi alla scadenza, li diano a Kiev. Così la vicepresidente della Commissione europea, Kaya Kallas, arrivando al consiglio informale difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto il dossier russo-ucraino è stato al centro di alcuni bilaterali che si sono tenuti a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ospitato in Kirghizia. Kyrgyzstan, il servizio.
5: Si chiude oggi in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che ha richiamato tra gli altri leader di Cina, Russia, India e Iran, a margine i bilaterali tra Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping, e il premier indiano Modi. Delhi ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il Cremlino ha riferito che i due leader hanno discusso principalmente di relazioni economiche, solo marginalmente di Ucraina. Il summit è considerato un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e ha puntato a riaffermare il ruolo della cooperazione. L'organizzazione oggi conta 10 Stati membri con una popolazione complessiva di oltre 3,4 miliardi di abitanti e rappresenta il 25% del PIL mondiale, ma il vertice, in un contesto segnato da turbulenze globali crescenti, ha evidenziato soprattutto il rafforzamento dell'orbita cinese e il peso acquisito da Xi Jinping a seguito dei conflitti in corso, stesso a confermarlo anche la fitta agenda del presidente cinese nei prossimi giorni atteso al Cairo il 24 settembre a Washington per il bilaterale con Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte e il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Suonerà alle 20 di stasera il gong finale della lunga estate del calciomercato. Intanto, in attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, irrompe la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Il servizio.
0: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium. E sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a quota zero in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di B e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo-Frosinone, Udinese-Venezia. Giovedì toccherà Palermo-Mantova, Cagliari-Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va o.

alta new entry della settimana. La raccomandazione è sempre quella di non far tardi, l'orario è questo, lo sapete, in cui la vostra antenna di fiducia dà spazio alla DJ K7. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci della redazione di 7va.fm. noi andiamo ad estrapolare 8 brani dalla nostra graduatoria, che è composta da 25 pezzi nel corso dell'arco settimanale da lunedì al venerdì, poi dopo nel weekend. Ascoltiamo le 7 chiavi del ritmo senza soluzioni di continuità, procedendo per ordine, manteniamo

si mette, fa centro in questa maniera, questa volta in accoppiata con Max McNown, posizione 17 più 4 sul rullino di marcia, più 1 soltanto.

vivi la tua vita, non sprecare il tempo, perché insomma bisogna che sia concentrata e intensa, perché poi lunghissima non è, passa in un soffio, quindi bisogna spremere ogni goccia di vita valorizzando al massimo ogni singolo istante. DJ Shorty in questa sorta di predica, in questa sorta di preghiera, no, però appunto

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Brucia piano.
1: Era Shazza con Brucia piano, Discora musica della settimana.
2: Discora musica, Discora musica.
3: God Radio. Good music on the wing.

0: sono le 20.
1: Golden Classic, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Lo sento un pochino spento questo jingle, ha bisogno di essere un po' più caricato, perché quando arriva il Golden Classic deve farsi notare un po' da tutti quanti. Quindi se la base è un po' bella equalizzata come si deve, non so, io sto parlando a livello tecnico, magari per qualcuno che sta sentendo la trasmissione, magari sarà anche d'accordo con il mio pensiero. Bentrovati cari amici con questo grande contenitore, il famoso dimenticatoio di tanti artisti che comunque grazie al Golden Classic tornano a farsi sentire. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche voi oggi per questa prossima ora che passeremo insieme? Io credo di sì, perché oggi, guardate, vi proporrò qualcosa che veramente per me è la prima volta che passo in trasmissione. Ma non è che lo dico così per dire qualche frase buttata lì, proprio perché questa è la prima volta, ad esempio, che passa Julius Brown.

0: L'ho ricordato diverse volte, il Golden Classic porta alla ribalta canzoni che sono stati dei grandi, grandi successi. Lui ne ha fatti tre di veramente importanti. Sean Huff, ve lo ricordate, è stato uno dei suoi più grandi passati anche in discoteca. Oltre a questa qui, che secondo me non è male, anzi diciamo che è molto molto bella, si chiama Never Too Late, era il 1983, una gran bella data, perché in quell'anno sono usciti un sacco di bei dischi. Questa che sta per arrivare invece è uscita un attimino prima, era il 1982. Buon ascolto.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

Ci sono delle canzoni che effettivamente io continuo a ribadire questo concetto, il grande contenitore della musica degli anni 70-80, che è il Golden Classic, con canzoni che conosco, ma anche con canzoni che non ho mai ascoltato prima. Eh sì, perché io continuo a studiare per proporre sempre della gran bella musica che mi auguro sia poi sempre di vostro gradimento. In questo caso siamo andati nella musica dell'Heatwave, è uno dei più gruppi passati tantissimo tempo fa alla radio e magari qualche pezzo girava anche in discoteca. Qua eravamo in Posing Till Closing, che è stata una canzone uscita anche in versione mix tantissimo tempo fa. Qua invece ci si rilassa alla grande, perché sta per arrivare insieme a noi uno dei più grandi, Gino Vannelli.

cosa abbiamo creato, un'atmosfera incredibile con la voce di questo personaggio. Lui è canadese, però di origine italiana. Bannelli suona un po' italiano, non male, non male. L'abbiamo sentito con questa grande canzone che è un suo grandissimo hit di qualche tempo fa, era I Just Wanna Stop, canzone che ci ha portato dolcemente alla fine della nostra prima parte del nostro Golden Classic. Però attenzione, vi dico che Gino Vannelli non è stato conosciuto solo per questa canzone, ma addirittura negli anni 80 ha viaggiato molto bene con Black Cars, che è stato un altro grande pezzo che funzionava anche in discoteca. E poi c'era Wild Horses, ve la ricordate? Caspita che pezzi! Prima o poi, un giorno o l'altro, dopo domani o domani, o quando insomma arriveranno, passeranno anche loro nel nostro Golden Classic. Adesso vi lascio il jingle e poi torneremo dopo.

0: Ah, questa qui è, sì, è la canzone che hanno fatto apposta con questa base per farmi entrare a parlare. È vero, non me la ricordavo più. Vabbè, già i discografici ai tempi erano avanti, sapevano che questa canzone sarebbe passata nel Golden Classic. Stavo guardando un attimino alcune coppie che hanno fatto musica insieme, ma sì, ce ne sono state veramente tante, tante. Mi piace ad esempio quella di Tony Bennett con quella spostata di testa di Lugaga. Lady Gaga, non Lugaga, Lady Gaga, forse è più giusto. Ma poi se andiamo indietro ce ne sono Ashford and Simpson, giusto per ricordarne qualcuno, Gladys Knight insieme ai Pips, che erano un po' di più di uno, però insomma, questa è considerata nel mondo della musica soul americana una accoppiata incredibile. Marilyn McCoo con Billy Davis Jr., che facevano parte dei Five Dimensions. Questa è una canzone che non abbiamo ascoltato tantissimo nel nostro appuntamento, che però ci sta alla grande. Stavo invece pensando alla canzone che ho presentato prima di Gino Vannelli, che era Black Hearts, ma sì, canzone da discoteca che magari nella parentesi rock poteva funzionare, perché quello era un pezzo mica male, eh? Se ricordate, Black Hearts, dai, un giorno o l'altro lo faccio passare nel Golden Classic, che adesso va avanti ancora con un'altra accoppiata. Questi erano fratelli.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: pensato Tito Jackson, fratello di Michael, che faceva parte della famosissima band dei Jackson 5, aveva dato una mano a questi due fratelli, Steven e Sterling Rice, che avevano fatto di grande eclatante solo questa canzone che a distanza di un sacco di tempo la si ricorda ancora alla grande. Avevano suonato insieme però dei grandi personaggi in questo album e come coriste, pensate un attimino, c'erano oltre a Tito e Jermaine Jackson, che erano maschietti, anche Cherylyn. Quindi un grande successo assicurato con questa canzone in particolar modo, che arriva da un album che è stato l'unico che hanno prodotto loro e che però insomma con questa canzone aveva fatto fare qualcosa di interessante a questo duo, questo gruppo funk che erano appunto Steven e Sterling, semplicemente così. Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, sempre con la voce di Marco Del Vais. Adesso vi faccio sentire un altro inedito di questa trasmissione. È la prima volta che passiamo in questo caso i Tavares? No, ma questa canzone sì però.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

non bastava avere il volume molto alto, adesso c'è stato anche questo frizzo particolare alla fine della canzone che mi ha fatto diventare ancora più sordo. No, mi sto accorgendo di questa cosa qua perché vedo il volume espresso a metà dello strumento, quindi mi fa paura questa cosa qua, vuol dire che effettivamente sto diventando matto, ma più che matto, sordo. Ma certo, perché queste canzoni qua io me le sparo alla grande, mi incuffia. Devo sentire il basso che arriva prepotente insieme agli acuti. E comunque quando la musica è bella si può sentire anche molto molto alta, che non dà fastidio. È un po' il caso di questa canzone che è stata, che è arrivata dopo, diciamo, al pezzo grandissimo di Tavares, che era Time Life of Love. Questo invece è un pezzo che abbiamo già passato non tantissimo tempo fa, ma che però andava alla grande perché c'era un coretto maschile. Questa voce qua, io pensavo fosse una femminuccia, invece no, era il cantante, un bel personaggio grosso grosso che aveva cantato questa bella canzone che...

0: musica su musica tutto il giorno. Radio RTZ.
1: Golden Classic, le magiche atmosfere degli anni d'oro della musica. Il groove irresistibile di September degli Earth, Wind & Fire. Do you remember?

0: Ma quante canzoni ha fatto grandi Mel Mamburra? Ma quanti album ha fatto, soprattutto? Una pare e mezza. Forse qualche Golden Classic fa abbiamo passato This Is It, che è stato un altro dei suoi grandi successi. Ma io sono ancora innamorato da questa canzone, che è stato un amore a primo ascolto. In radio ai tempi c'era il disco mix molto grosso, me lo sparavo tutti i giorni. Ero diventato forse ripetitivo, ma sapevo già che quella sarebbe stata la mia scia, quella di seguire la musica black, disco, e sono veramente contento di questa mia scelta musicale. Potevo essere indirizzato verso rock, verso altre forme musicali, e invece io tosto ho detto no, mai su questo genere che ti porterà veramente lontano. Questo mi ha fatto tanto piacere, questa mia scelta. Spero che la musica, che in questo caso sia black disco, vi piaccia e che il Golden Classic vi faccia passare qualche istante riascoltando veramente i grandi successi degli anni 70-80, in questo caso con Pick Me Up I'll Dance, la versione più corta di quella grande canzone che è comunque sempre protagonista, con la voce di Mel Mamburra. Ora si parla di Peter Brown.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: E allora la canzone è uscita in versione 45 giri maxi, quello grossissimo da 12 pollici. Canzone che non ricordo facesse parte di nessun album, ma andrò a controllare, prima o poi vi darò questa notizia per certa. Per certo posso dirvi che lui è stato un grande produttore musicale che ha conosciuto la grande, che cosa? La grande importanza, e si è fatto conoscere in particolar modo con il primo album che era uscito nel 1977, quello che si intitolava A Fantasy Love Affair. In effetti io oggi volevo mettere una canzone da quell'album lì. Ce ne sono due in particolar modo che sono le più belle, che sono Do You Wanna Get Funky With Me o l'altra che è Dance With Me. Però poi ho deciso di andare su questa canzone che è sempre del 1980, bella, interessante soprattutto, un po' più elettronica magari rispetto alle altre due che erano un pochettino più suonate, però dai, ci stanno. State vivendo il Golden Classic, perché questo è un modo di vivere, quello di ascoltare la musica black, che in questo caso, guarda un po' che cosa ti faccio ascoltare. Questa formazione che abbiamo già avuto modo di sentire nel nostro appuntamento. Sono tre sorelline, Brenda, Shirley e Valerie. Hanno cantato con, personaggi che dopo vi dirò. Adesso però le ascoltiamo con questa canzone che è bella, molto bella. È nel loro stile musicale, quella che si chiama Keep It Coming.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

Questo è stato il primo album che avevano firmato con la Philadelphia International Records, un grandissimo etichetta discografica che comprendeva un sacco di cantanti che arrivavano, gruppi anche che si muovevano nel ritmo della musica funk. Grandi, Jones Girl. Allora, vi stavo dicendo che loro, sì, hanno avuto la vita da soliste non è indifferente. Sono state coriste però anche prima di diventare grandi per loro. Sì, è vero, non guardarmi, è così. Hanno cantato per Lou Rawls, per Teddy Pendergrass, per Aretha Franklin. Hanno lavorato anche con Diana Ross e poi appunto dal 79 in avanti hanno firmato per questa grande etichetta discografica. Questo è un album che è bello come il titolo dell'LP, si chiamava Keep It Coming. Siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci sentiamo ad un prossimo, se volete, naturalmente la radio la trovate perché è sempre questa, quindi mi raccomando, non perdete assolutamente l'indirizzo, ok? Vi lascio su questa bella canzone qua con il signore Elton John. Bel pezzo rock and roll, lo possiamo definire? Sì, dai. Si chiama Crocodile Rock. Ci sentiamo alla prossima. Ciao e buon ascolto per i prossimi minutini delle Golden Classic.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: like it's never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros, e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Vuoi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Vuoi.

l'elegante trio con una delle migliori vocalist jazz italiane. Lei si chiama Michela Lombardi, con il trio di Piero Fassi, ospite l'ottimo sax di Emanuele Cisi. Questa era Cinnamon and Clove, brano degli anni 60, portato al successo commerciale da Sergio Mendes all'epoca e scritto da Ellen e Marilyn Bergman per le parole, musica di Johnny Mandel. Michela Lombardi con il trio di Piero Fassi e questa Cinnamon and Clove, chiodi di garofano e cannella. Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada, vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touch Wood.

dall'Africa di Laurent Dibé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zare Do, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basilico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zare Do per Laurent Dibé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio, uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

Un artista davvero sensibile, Gianluca Vorzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo.

0: Crescenzo. Nel 1982 Gianluca Varzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: 바라바란데 따라다란데 바라다라다란데 오드라.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band, per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto, un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suona anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Ricky Davis e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davis pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Jazz Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Jazz Train finisce qui, vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con il già farsa di con DJ. Va.

questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22.

Antonella di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: E ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo tutti quanti pronti o quasi, perché insomma parte Ram 7 Va to 5. E bisogna esserlo per forza. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You, e infatti a firma di Blue Ombre.

con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Saf, il super trittico di nomi della musica italiana che davvero si fa notare.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao!

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, questa è Dance 80. Torniamo come sempre a tenervi compagnia con tutto il meglio del mondo della Dance anni 80, quindi siamo prontissimi a partire. Oggi lo facciamo in modo davvero molto elegante, molto raffinato, perché lei è anche un'attrice, non soltanto una cantante. Grande successo per lei con questa Sail Away. Dance 80 oggi parte con Caroline Loeb.

1986, anno di uscita di questa Sela Watt, molto brava Caroline Loeb, non soltanto a cantare ma anche a recitare, visto che ha una lunga carriera anche come attrice teatrale di grande successo. In arrivo adesso i Clash con il loro principale singolo, 1982, questa è Rock the Casbah.

Dall'Irlanda del Nord, in playlist oggi qui a Dance 80, abbiamo ritrovato Fergal Sharkey con il singolo A Good Heart, estratto dall'album di debutto del 1985. In arrivo il singolo Unchain My Heart, la prima uscita del 1961 fu di Ray Charles, noi ovviamente riascoltiamo quella del 1987 del grandissimo Joe Cocker.

Elevation, un progetto inglese, il tentativo non proprio riuscito però era quello di replicare il groove degli Imagination. Dal 1985 abbiamo ritrovato Traitor. Questo è Dance 80 con Max Alberici che umilmente annuncia le canzoni scelte magistralmente dal nostro Fabrizio Inti, Deus Ex Machina di questo programma, è anche bene ricordarlo, per contratto ce l'ho, quindi insomma lo faccio volentieri. Continuiamo con la musica che prosegue con uno dei nostri preferiti, progetto tutto italiano, Mario Boncaldo, Tony Carrasco, la voce è quella di Rossana Casale. In molti riconoscono questo singolo come ispirazione per il movimento house di Chicago. Il disco è Klein & MBO e si chiama Dirty Talk.

Down Under, una numero uno un po' in mezzo mondo per la formazione australiana dei Man at Work. Ed è soltanto il programma con le novità dal passato che insomma ogni tanto ci piace riscoprire e ricordare, come questa ad esempio del 1985. Il progetto è quello di Art Fine e si chiama Dark Silence.

tedesca il singolo Sunset Rendezvous, che compare nel lato B. Il singolo principale è Moonlight Affair per Cliff Turner, che in pratica insomma si trattava di una specie di versione strumentale, o meglio, già allora misero il lucchetto al banco del mixer, dal momento che tutte le produzioni del progetto Cliff Turner erano davvero molto simili. È una cosa che purtroppo si usa fare anche adesso, quando una produzione funziona poi diciamo che i suoni molto spesso di quell'artista si ripetono per evitare problemi e magari continuare il lungo successo. Rimaniamo con le produzioni tedesche, con uno dei principali produttori di quel mondo. Lui è Manfred Alois Egyet, conosciuto per il progetto Fancy dal 1984. Qui a Dance 80 ritroviamo Slice Me Nice.

canzone di apertura dell'album United per la formazione dei Commodores. Ovviamente parliamo della formazione dei Commodores di metà anni 80 senza Lionel Richie e James Ingram, ma che comunque insomma si faceva ben notare. 1986, questa è Going to the Bank. Lionel Richie mollò il gruppo nel 1982, probabilmente aveva già in mente la bellissima All Night Long uscita nel 1983. Well, my

E qui siamo nel momento di Dance 80 100% House, prodotto da Lenny D e Tommy Musto, il progetto Fallout, singolo del 1987. Si chiama The Morning After. Ancora House, ancora un capolavoro, ancora un disco che a noi piace davvero tanto. Caria con l'unico singolo che noi conosciamo e probabilmente anche l'unico, ma che disco, 1988, questa è Let Me Love You For Tonight.

con l'House anni 80 che oggi arriviamo ai saluti finali. Quello appena sentito è Wild Times 1989 per il trio dei Delight, e ora non resta che ricordarvi tutte le nostre coordinate prima dell'ultimo disco. Come sempre ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. da lì c'è la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, ma anche la possibilità di conoscere tutto e anche di più sul mondo della dance anni 80. E poi chiaramente ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale, sulla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Vi ricordo che siamo anche su tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre lì pronti a rispondere a tutte le vostre domande. E a questo punto non resta che lasciare spazio all'ultimo disco in playlist di oggi. Se abbiamo aperto bene con Carlo in Love, chiudiamo ancora meglio, perché l'ultimo disco che vi facciamo ascoltare per questa puntata è Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Da Max Alberici e Fabrizio Itti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima, ciao!